ci gnocchi da là. Tutti, ma ci vuole mettere le bombe. Io ho tirato spume.

ragazzo, și questa mi torna granita, forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Aș ribevino să